anche così. E si sciotte ne calma. Gli mano che scol a passato a cianmara.

ho carie per la gattina. E sta ti tuara, per sta ti, copa dal sacco.